0: Ave Santissima Maria, Mater Dei, Regina Celi, Domina Mundi, cura singularis, et concepisti Jesu,
1: Alvena, Santa Padre,
0: Christi, Creator,
1: Redentor,
0: Salvatore, Mundi,
1: Guarita, Spera, Signor.